Sezonis sponsoria Ecovuti. Bunebrivi, ekologiurat subtakhis saremonto da samshenoblo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 2 57 44 82. Webgwerdi ecovut.gr.

Sezoni sponsoria Ecovuti. Bunebrivi, ekologiurat supta khis saremonto da samshenoblo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 2 57 44 22. Webgwerdi ecovut.gr.

Ça a metti a fare a metti. Dai un cuccia a metti, sa da succedere con dai sardi. Tavo su club si metto a sardose, ma dare con magari da fu. C'è un mitri rompessi in ris sa metti. Vedri ad a metti a truzzi che non tarsi rischi in sa metti. Trovali ora se sei se vedi. Pechi mi era cuccia serio. Gentlemen, you are best. Same here. Marty, same here. Dame, mere.